radio a sull'intanto di affè, quasi scola svei lo sprato di omare, rimaremo spenas mortas a strofì, per un dista spranza che si avrì la lista terra.